sei partito, è incominciata per me la solitudine. Intorno a me